Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
3: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
4: Formato casa. Tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
3: Chiama quando arrivi.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

adesso tutto sto parlare, chi lo giusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato, ma hanno risposto, d'andammo riammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso, ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo lo metto. Si parla come viene, no, mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto, se no come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e cecchetto.

0: La marmellata, se non l'hai mai mangiata di mattina, va bene alla testa e poi ti tira su.
1: L'autostrada piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso?

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo

orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Sì. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

0: chi non conosce oscura non può capire la luce. Nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah. O tiempo que viene, tiempo que va. Tiempo se video, tiempo te rao. Viento que voto me fa cari malato. Verifique carato, identifique le gama, gama le

0: Ma cominciamo come sempre con la musica, con l'intervista ad Andrea Cerrato che ci racconta di Cuneo.
1: Ti dirà

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Allume les émotions, monte le son avec Radio Top Italia.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura, con te non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

0: Invece io
1: ti voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi critica.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Top Italia, première radio italienne de France.
1: Quante volte ho pianto dentro la mia stanza, quante volte ho detto adesso basta, mi sono sentito inutile, giorni sono i medesimi, colpa degli anestetici.

mi stanno dando e quanti cocktail che ho bevuto e vomitato per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile.

0: Top Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

mai smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso ancora un po'.

cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Top Italia.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Top Italia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza

siede sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta. Accettami e vedrai, andremo.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

adesso tutto sto parlare, chi l'aggiusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta, quindi ho scritto e messo in una busta senza anonimato, ma hanno risposto da andiamo riammazzato, appena nato tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto, e se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto, se poi rompe il testicolo lo metto. Si parla come viene, no? Mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto, se no come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e check.

Da quando non ci sei mi manco, mi cerco, mi guardo, ma non mi trovo. Vedo l'amore degli altri, ma mio riguardo non mi rivedo. Dipingo come Caravaggio la mia testa sulle mani. Dicono resterò da solo, ma credo che questo sia meglio per me.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la loggia ha detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuna

0: Volare.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

paracar e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

Cazzo! È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura, conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente

scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino di

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

Se tornassi adesso cercheresti alibi, spiegazioni freddi al netto del rancore. Troveresti specchi su cui arrampicarti, per poi cadere, cadere ancora.

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi critica.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

nonostante tutto resto io, io che ancora credo e ancora spero, io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Alors, nous sommes en direct à Milan avec Domenico Pasqualetti. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno al padrone di casa, buongiorno a Top Italia, a tutti gli ascoltatori e buongiorno Tony.
1: Grazie. Allora, Tony, il è là avec nous e parliamo un po' del tuo club. Che club è? Di dove sei? Dici un po' tutto sul tuo club.
2: Allora, la nostra palestra si chiama Associazione Pugilistica Ottavio Tazzi, l'acronimo APOT 1928. E la nostra, abbiamo due sedi, in sostanza abbiamo una sede a San Donato Milanese, che è una zona periferica di Milano, e poi una a Milano in zona Ortica, Città Studi, per far capire meglio. E questa è una palestra che nasce perché è stata dedicata alla persona che ha cresciuto me e mio fratello, pugilisticamente parlando, che si chiama Ottavio Tazzi, ed è stato uno dei più grandi maestri italiani, e non solo, perché anche una rivista americana lo ha definito fra i migliori maestri al mondo. E parliamo degli anni che sono fra gli anni 70, 80, 90, gli anni nei quali lui ha comunque lavorato e ha sfornato ben 8 campioni del mondo. Io e mio fratello siamo due ex pugili, siamo cresciuti in una palestra storica di Milano che si chiama Doria Totip, che era la palestra, era la sede dove c'era un famoso manager che si chiamava Umberto Branchini. Abbiamo avuto anche il piacere e la fortuna di conoscerlo e di vivere quegli anni che secondo me sono stati gli ultimi anni d'oro del pugilato italiano, dove sono stati dei veri campioni.
1: È la prima volta che viene al tournée di Tony o è già venuto con il suo club?
2: No, siamo ospiti fissi con Tony, perché noi veniamo, sì. Ormai siamo lì, a parte la parentesi del Covid, ma sono ormai 10 anni che noi siamo presenti alla sua manifestazione, e se non riusciamo a portare dei pugili che possono competere nel suo torneo, perché comunque il suo torneo è un torneo di livello alto, è un torneo importante a livello internazionale, molto conosciuto, cerchiamo di venire lì con pugili e chiediamo a Tony di metterli dentro a fare magari dei match che non sono all'interno del torneo, ma a farli combattere in quella cornice che per noi è sempre un onore partecipare.
1: Allora, in Francia ormai, non lo so, in Italia, ma c'è la boxe, purtroppo è un po' sottovalutato, perché c'è questo MMA che ormai si parla sempre di questo, che per me è orribile perché è veramente troppo violente. Anche in Italia la stessa cosa, voi lo vedete nelle palestre, la gente preferisce forse lo MMA alla boxe, o com'è?
2: Ma no, diciamo che le palestre di pugilato sono comunque molto frequentate, vuoi perché vanno di moda ormai gli sport da combattimento in generale, però comunque sono noi abbiamo più o meno, tra la palestra di San Donato Milanese e quella di Milano, abbiamo più o meno 400 iscritti, che comunque non sono pochi. E poi abbiamo, da questi ragazzi, abbiamo 25 agonisti, che comunque agonisti si intendono pugili che combattono, che fanno attività. Fra questi abbiamo anche dei professionisti. Noi in questa nostra, diciamo, recente esperienza con i professionisti in questi ultimi 5 anni siamo riusciti anche a fare, ritengo, abbastanza bene, perché abbiamo vinto 3 titoli d'Italia e un titolo internazionale WBC. Adesso cerchiamo con ciò che abbiamo di riuscire di far bene, ma lavoriamo con tanta passione e siamo sicuri che quando si lavora con la passione si può far bene. Se posso dire un'ultima cosa, ritornando un pochettino al fatto della box. La box purtroppo qui in Italia specialmente ha perso tanto, ma forse ha perso tanto perché ha perso un po' di credibilità nei match che vengono fatti, non si fa spettacolo, lo spettacolo è fatto quando si fa vedere un match equilibrato, un match vero. Ecco, quando c'è il match vero anche la gente crede in questo e poi dopo comincia anche a seguire un po' questo sport, ma quando in questi anni però si è, diciamo così, un po' lasciato stare quello che era la qualità, si è badato solo a fare l'evento, ma in realtà un evento mettendo match di poca importanza, ecco.
1: Due domande. La prima, un po' sicuramente che ti fa male alla gola, sei aiutato dallo Stato, dalla Federazione, fa tutto da te?
2: Noi siamo aiutati dalle nostre braccia,
1: solo, ecco, da quello. Allora, va bene, ho capito.
2: Non, Non è, ma non per, diciamo, proprio perché purtroppo è uno sport povero, questo è uno sport dove c'è ben poco e quando dico cosa facciamo la gente ci prende per matti, però in realtà noi lo facciamo perché ci divertiamo e perché poi a noi piace vedere negli occhi dei nostri pugili la gioia di quando vincono e poi ci piace, perché poi non è che bisogna per forza vincere, la cosa importante è salire su quel ring, bisogna avere rispetto dei ragazzi che salgono su quel ring. Che non è nascosto da tutti. Il mio maestro diceva sempre che la boxe è uno sport che possono fare tutti, ma non è per tutti.
1: Sicuramente. E un'altra domanda che forse in Italia è la stessa cosa, perché noi in Francia i boxer che vediamo oggi sono dei boxer dell'immigrazione della seconda generazione, la terza generazione, e anche da voi è la stessa cosa?
2: Sì, anche qua
1: Sì.
2: in Italia ormai è così. Se io penso ai miei tempi, che io sono di origini calabresi, e quindi insomma, io penso che in palestra praticamente c'era una grossa affluenza di pugili comunque di origini meridionali, no?
1: Sì.
2: Ed è quello che sta, parliamo degli anni, fine anni 80, primi anni 90, ed è quello che sta succedendo adesso in questo periodo storico in Italia, quindi c'è una grossa.

0: sarà a Parigi. Le ambizioni quali sono?
1: Ma allora, le ambizioni, innanzitutto, insomma, di venir lì e far bene. E poi comunque abbiamo una squadra particolare, nel senso che quest'anno noi porteremo, io e mio fratello, porteremo i nostri due figli. Quindi sarà per noi un'emozione particolare, in quanto i nostri due figli parteciperanno a questo torneo, ed è un torneo al quale, cioè, noi teniamo tanto, perché comunque per noi, quando prepariamo il nostro calendario annuale, il torneo a Parigi è uno degli obiettivi che abbiamo, per poi portare i nostri pugili, ecco.
0: E avete vinto già al gala di Tony? Sicuramente, dai.
1: Ma invece no.
2: No, non ho vinto ancora. Speriamo in questi, questi anni la vinceranno. Ma sono, io voglio dire che non possono tutti vincere, perché ci sono 250 pugili e ce ne sono 30 che vincono. Però tutti quelli che vengono, vincono perché... come si dice, vengono e
0: imparano
2: qualche cosa, sì. Incontrano gente, sì. Ma vieni e vinci, tutti vincono.
0: No, ma quest'anno vinci, crepilupo, si dice, no,
1: bene. Scusate, sì. Posso raccontarvi una collaborazione che abbiamo avuto bella? Perché sì. È un qualcosa che...
0: Due minuti, ciao.
1: Sì, con Tony abbiamo parlato di questa cosa, cioè in pratica noi qualche anno fa abbiamo organizzato la riunificazione delle due cinture, cioè noi come pugilisti Ottavio Tazzi organizziamo qua a Milano un evento importante, purtroppo non riusciamo a organizzarlo tutti gli anni, però un evento importante dove portiamo delle squadre straniere di livello molto alto, e allora abbiamo detto: Tony, facciamo questa cosa, facciamo la riunificazione delle due cinture, facciamo la cintura di Milano con la cintura di Parigi. E allora abbiamo fatto questo evento in un cinema sì. Multisala, abbiamo montato questo ring, perché noi di solito organizziamo sempre in location che non sono proprio location tradizionali, no? E questo a noi piace. E abbiamo organizzato questo spettacolo dove comunque i francesi, insomma, ci hanno trattato male, nel senso che ci hanno portato via tutte le cinture, però comunque per noi non è importante, come diceva prima Tony, la cosa importante veramente è per noi è fare della qualità, cioè portare qualità in questo sport, e ci stiamo provando nel nostro piccolo, ecco, e poi comunque ripeto, chi sale là sopra ha già vinto, se poi riesce a portare la cintura tanto meglio, però comunque ha già vinto.
0: Grazie Domenico Pasqualetti, ci ritroviamo sabato sera, speriamo con almeno certo. Due finalisti, speriamo bene, va bene, grazie a lei,
1: grazie a lei. Grazie.
2: Ciao Nico,
0: ciao,
2: a presto.
1: Ciao Tony, un abbraccio a tutti,
2: ciao.
1: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Top Italia, ciao a tutti.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ti è mai successo di guardare il mare, per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via. C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta,

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

facea sempre stare bene. Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa rece. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro. E non dimentichiamo.

0: son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

tuoi, per chi subisce non alternativa, per chi Natale non sta con i suoi, per chi lavora 10 ore al giorno ma sul contratto ne scrivono 6, per chi ha mollato, per chi se n'è andato, per chi ogni giorno lo vive replay, per chi non ha un padre che ha fatto da padre, chi non ha lacrime, chi non ha il pane, per chi si è visto portare via tutto a chi aspetta la casa dell'ale, molto da dire, chi ha poco da dare, a chi pensa che amare non è possibile.

Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

non mi cerchi. Ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetta. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se un noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione.

ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se un

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Top Italia, prima radio italiana in Francia.

0: Top Italia, première radio italienne de France.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza

tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.